Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Accidenti, ma chi ha messo qui questo pianoforte? Non sarà mica di Lorenzo, eh? Non sarà mica che Lorenzo è tornato a trovarci? Lorenzo è qui e nessuno mi ha avvisato? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo, sei qui?
2: Ciao DJ, sono qui! Ciao!
0: Lorenzo! Bambini. Ma che bella sorpresa! Come sono felice di vederti! Fatti abbracciare, vieni qui, amico mio!
2: Ciao, anch'io sono tanto felice di vederti, DJ! Finalmente!
0: Ma dove sei stato tutto questo tempo? Ci sei mancato!
2: Anche voi mi siete mancati! È bello essere di nuovo qui con te, con tutti voi!
0: Ma che fine hai fatto, eh? Pensavo ti fossi dimenticato di noi!
2: Dimenticato? DJ, ma stai scherzando?
0: No!
2: Come potrei? Gli amici non si dimenticano! Dimenticano mai. È solo che ho avuto un po' di cose da fare.
0: Oh, beh, sì, capisco. Chissà quante canzoni avrei scritto, eh?
2: Beh, in effetti, un bel po', direi.
0: Dici davvero? Ma è fantastico! E immagino che tu sia qui per farcela ascoltare, vero?
2: Ma certamente, DJ. Molte bellissime novità in musica.
0: Fantastico! Sono tutte orecchie, però, vedi, anche io ho delle novità da raccontarti.
2: Davvero, DJ? Sentiamo, cosa hai da dirmi?
0: Innanzitutto voglio dirti che ho imparato a fare le scale.
2: Oh, bravissimo! Niente più ascensore! Eh? Bravo, ragazzo!
0: Ma non mi riferisco alle scale che si fanno con i piedi.
2: Come
0: insomma,
2: no?
0: No, per quelle non c'è speranza, preferisco l'ascensore. Ma alle scale musicali, Lorenzo?
2: No, DJ, sì? Non mi dire, non ci credo!
0: Beh, dico davvero, sei pronto?
2: Prontissimo!
0: Ascolta.
2: DJ, sono orgoglioso di te.
0: Beh,
2: ottimo lavoro.
0: Ho studiato molto, Lorenzo, sai?
2: Complimenti, davvero.
0: Ma aspetta, c'è un'altra cosa che voglio farti ascoltare.
2: Un'altra cosa ancora?
0: Sì.
2: Sentiamo, sicuro?
0: Pronto?
2: Prontissimo.
0: Senti qua, ascolta, Ma com'è bella la la coccinella la.
2: Bravissimo.
0: È proprio bella.
2: Bravissimo.
0: La coccinella.
2: Bravissimo. Ti aiuto a suonare.
0: Vai.

0: Non ho parole.
1: Lo so.
0: Tu hai talento, ragazzo. Continua così.
1: Ma grazie, Lorenzo. Grazie davvero. Sai, ho scoperto che la musica, beh, mi rende felice.
0: Hai ragione, DJ. La musica ha il potere di renderci felici. E la cosa straordinaria è che ci permette di esprimere la gioia, di cantarla,
1: sì,
0: di condividerla e di contagiare tutto il mondo di allegria.
1: Lorenzo, ma che parola. Ma è bellissimo. Dai, contagiamo il mondo di allegria. Diffondiamo il virus della gioia. Questa sarà la nostra bandiera.
0: Mi piace, il virus della gioia.

0: Ma che gioia incredibile, ma che voglia di ridere. Questo giorno una favola, non c'è neanche una nuvola.
1: Meno male.
0: Atmosfera magica, ma lo senti che musica, ma lo senti che musica, sì. Ma lo senti che musica.
1: Ah, è bellissima Lorenzo, veramente bella Lorenzo. Senti, ma la vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi,
1: amico
0: dimmi
1: mio?
0: DJ, dimmi.
1: Sto diventando vecchio.
0: Come stai diventando vecchio,
1: sì,
0: DJ?
1: Giuro, eh. No, davvero, veramente, Lorenzo, è che mi commuovo facilmente. Ultimamente mi emozionano le cose belle, le cose piccole, ma anche quelle grandi, quelle medie, quelle... Beh, insomma, un po' tutto, non so come spiegarti a volte, come ora. Mi pare che il mondo sia meraviglioso e mi emoziono, Lorenzo.
0: Beh, se per questo sto diventando vecchio anch'io, DJ.
1: Ci vede, sì.
0: Ma è una cosa davvero bella, beh, perché arriva un momento in cui abbiamo il bisogno di fermarci,
1: sì,
0: di fare le cose con calma, di guardarci intorno e accorgerci quante cose belle ci sono intorno a noi.
1: Lorenzo? Ho detto vecchio, ma certo saggio, Lorenzo. Però hai ragione, sai? Stai invecchiando anche tu, dai, ammettilo.
0: Sì, sì. DJ, ascolta questa canzone. Te la voglio dedicare e la dedico a chi, come me, spesso va di fretta. Ha sempre mille cose da fare e non trova mai il tempo di fermarsi e capire quanto sia meraviglioso il mondo, l'universo, in un battito d'ali di una farfalla.

0: Non male, eh?
1: Meravigliosamente tu, DJ.
0: No, e anche tu, dai.
1: No, tu, DJ.
0: No, più tu, Lorenzo.
1: No, tu, DJ.
0: Guarda, un quartino un po' più tu, dai.
1: No, tu.
0: Vabbè, dai.
1: Meravigliosamente tu ed io, DJ.
0: Ok, ci sto.
1: E tutti i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì, giusto. Grazie, Lorenzo. A presto.
1: Ciao, DJ. Ciao, bambini. A presto.
0: Torni, vero? Torni domani?
1: Puoi esserne certo, DJ.
0: Oh, bene.
1: Meravigliosamente
0: allora,
1: mondo.
0: Cari bambini all'ascolto.
1: Meravigliosamente blu.
0: Meravigliosi blu. Bambini, direi.
1: È un miracolo ogni giorno.
0: Ci si sente, eh?
1: Meravigliosamente tu.
0: E grazie ai meravigliosi
1: meravigliosamente
0: Natalia San Giorgi alla regia e il meraviglioso Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce per esempio una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o per esempio una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni e non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: percussioni, archi, certo,
1: paro.
2: Lei ti accanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti dargli un bacio, allora baciala.
3: Hai sentito qualcosa?
2: Lei ti piace tanto, tanto da morire.

0: China.
1: Avanti, sbagliala!
2: Aiuto! Sbaglio!

0: Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma vi ricordate di Krud? L'alieno terribile, quello che vuole distruggere la Terra, che vuole inquinare i fiumi, rendere l'aria irrespirabile, mefitica, puzzolente, e la Terra una landa arida, deserta, possibilmente radioattiva? Ma che ogni volta che ci prova combina un disastro? Anzi, che ogni volta, suo malgrado, fa del bene al nostro pianeta.
1: Pianeta Terra, qui parla Krud.
0: Ecco, parli dell'alieno e spuntano le antenne.
1: No, niente,
0: è un modo di dire della Terra.
1: Sì, va bene. Ciao Armando, ciao, a proposito Krud. Della Terra.
0: Sì, lo sappiamo, Krud, la tua missione è distruggerla.
1: E invece ti sbagli.
0: Ah, perché questa volta che cosa fai? La vuoi polverizzare, disintegrare, abbattere, annichilire?
1: Areire.
0: L'alieno va a dormire. No, è un altro modo di dire, non
1: Che sei proprio simpatico.
0: Simpatico?
1: Sì, ascolta, caro Armando.
0: Caro Armando! Ma Krud, tutto bene?
1: Senti, volevo dirti, amico mio.
0: Amico mio? Ma Krud, ma che ti succede?
1: Insomma, adesso chiudi il becco!
0: No, ecco, ora ti riconosco.
1: Oh, scusa, ho alzato la voce. Armandino.
0: Ma figurati, Armandino no.
1: Allora, dicevo, Armandinellino.
0: No, va, dai.
1: Dai, devo confessarti che dopo tutti questi anni che provo ad annientare, devastare, inquinare il vostro pianeta, mi vergogno un po'. Insomma? Ecco, mi ci sono affezionato.
0: Ma dai, Krud, non mi dire, tu hai un lato romantico.
1: Ah, adesso non esageriamo.
0: Vabbè.
1: Vedi, ho deciso di cambiare missione.
0: Ah.
1: Sì, non voglio più distruggere la Terra, ma aiutarla, curarla, guarirla dai propri difetti.
0: Ma no, ma non è che ti devi sentire in
1: Basta, non voglio sentire ragioni. Sarò il benefattore della Terra e comincerò dalla cultura, dai libri.
0: Ma dai, mi sembra un ottimo punto di partenza, complimenti.
1: Certo. Grazie al mio aiuto i bambini della Terra faranno una scorpacciata di libri. Oh. Vado subito a prepararmi, sono proprio emozionato perché adesso...
0: Ma che bravo, ma dai, ma incredibile, bambini, avete sentito? Krud è diventato buono. Attenzione, devo dire che data la sua leggendaria incapacità... Il Krud buono mi preoccupa più di quello cattivo. Certo che l'idea della scorpacciata di libri sembra davvero bella. Ma vediamo quello che succede. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men.

0: Allora, ricapitoliamo. Crud vuole che i bambini della Terra facciano una scorpacciata di libri. È incredibile, è diventato buono! Avete sentito? E mi sembra un ottimo proposito. Eccolo che arriva, eccolo qua.
1: Eccoci qua, Armandino.
0: No, Armandino è veramente troppo, eh?
1: Ascolta. Su Kot, il mio pianeta, noi alieni siamo dei veri divoratori di libri. Sappiamo e conosciamo perfettamente l'importanza dei suddetti libri.
0: Beh, certo, mi sembra giusto, perché la letteratura amplia la mente, rende libere le persone. Le fa crescere, divertire e ci rende tutti più capaci.
1: Esatto. Per tutto questo che stai dicendo, su Kot è vietato leggere i libri.
0: Come è vietato leggere i libri?
1: Ma certo! Quelli che tu hai enumerato sono pericoli mortali.
0: Sì,
1: l'abitante di Kot deve essere schiavo, deve crescere gretto, stupido, privo di fantasia, triste.
0: Ma
1: solo
0: no.
1: Così potrà essere un buon cittadino.
0: Ma è orribile, scusa, ma allora perché vuoi far fare una scorpacciata di libri ai bambini?
1: Sei proprio simpatico, che domanda buffa. Perché su Kot i libri si mangiano.
0: Si mangiano?
1: Certo! Dunque, prima li si brucia un pochettino, giusto per renderli un po' più croccanti, e poi si masticano senza pietà.
0: Ma non li leggete?
1: Leggerli?
0: No,
1: e perché mai? Scusa, sul vostro pianeta, per esempio, no?
0: Sì.
1: Avete la strana usanza di mangiare la frutta.
0: Beh, certo.
1: Armando, tu mangi la frutta?
0: Ma certo, altro che mi piace.
1: Che
0: va bene.
1: Schifo.
0: No,
1: comunque, vabbè, contento tu. Senti, ma prima di mangiare la frutta, ma tu te la leggi?
0: No, in effetti no.
1: E allora perché io prima di mangiare un libro dovrei leggere, ma non riesco a capire, scusa.
0: Vabbè, questo è un esempio proprio di logica aliena.
1: Va bene, comunque è tutto pronto. Ho radunato migliaia di libri e altrettanti bambini. Sarà un successone.
0: No.
1: Vado in missione.
0: No,
1: Crud, bravissimo.
0: Aspetta.
1: Vedrai.
0: No, Crud, aspetta, Crud. No, niente, è andato via.
2: Boh.
0: Speriamo bene. Questa storia di non far mangiare i libri. Bambini, la situazione è gravissima. Crud è diventato buono. E voi direte, che bello. No, perché è molto più pericoloso di quando era cattivo. Per esempio, adesso lui ha l'idea di bruciare e far mangiare i libri ai bambini. Ma non è tremendo?
1: Perché?
0: Che succede? Eccolo qua. Che succede?
1: Che tristezza, sono un disastro.
0: Ma Crud, perché piangi?
1: Perché il mio piano è miseramente fallito.
0: Oh, che peccato. E sembrava un'idea così bella.
1: Vero. E invece.
0: No, ma dimmi cos'è successo.
1: Allora, ho radunato tutti i bambini in un parco all'aria aperta.
0: E fin qui mi
1: Poi
0: pare.
1: Poi ho scaricato dalla mia astronave una montagna di libri di tutti i tipi e generi. Avventura, fantascienza,
0: bella.
1: Libri di storia, gialli. Allora ho urlato.
0: Sì.
1: Adesso fate una scorpacciata di libri.
0: Cos'è successo?
1: I bambini si sono fiondati sui libri.
0: Perfetto.
1: E hanno iniziato a leggere, capisci? Neanche un piccolo morsettino, una leccatina, niente. Alcuni li hanno portati in un ristorante.
0: Hanno portato i libri in un ristorante?
1: Sì, quegli strani posti che avete voi con gli scaffali pieni di libri.
0: Tu dici le biblioteche.
1: Ah, li chiamate così?
0: E noi sì, certo.
1: No, noi su Kot li chiamiamo ristorante. Ma ciò nonostante, nessuno li ha nemmeno assaggiati. E ora diventeranno dei bambini più contenti. Più liberi.
0: Certo.
1: Più fantasiosi.
0: Sì.
1: Sarò un disastro.
0: No.
1: Ho fallito.
0: Ma no. No, non fare così. È andato, bambini! Ma è incredibile, Crud è così farlocco che quando vuol fare il buono, senza volerlo, fa il cattivo. Che poi non riesce a fare il cattivo perché è buono. Vabbè, insomma, adesso fa confondere anche me. Però abbiamo davvero scampato un bel pericolo. Anzi, grazie a Crud, un sacco di bambini hanno tantissimi libri da leggere. E allora, viva Crud! Viva i libri e viva i bambini! Yuhu!
1: Che disastro!
3: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
2: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
2: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
2: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.
5: Siamo i mostri.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
4: Penetriamo nella testa della gente
5: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
1: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
2: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
1: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
2: Per favore, non facciamo figuracce.
6: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge il nostro occhio.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale occhio, il destro o il sinistro?
2: Ma che importanza ha?
1: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armanda.
2: Ciao.
0: Avete visto che bella giornata?
1: Ah sì, bellissima. Il cielo limpido, l'aria tiepida, si sente persino il profumo dei fiori.
0: È vero.
2: Quali fiori?
1: Non lo so, Lallo, in città è difficile capire da quali fiori arrivi il profumo.
2: Qual è il profumo più bello secondo te?
1: Ma intendi il profumo dei fiori o quello che si spruzza?
2: Non lo so, mi interessano i fiori e basta.
0: Ah.
1: Come mai?
2: Uffi, quante domande che fate, eh?
0: Beh, è vero, però sai, siamo curiosi, improvvisamente sei interessato ai fiori. Comunque, noi ti lasciamo un po' di tempo per rispondere alla nostra curiosità.
1: Sì.
0: Il tempo di una bella canzone.

0: Allora, Lallo, come mai oggi ti interessano tanto i fiori?
1: Già, come mai tanta delicatezza?
2: È che...
1: È che
2: me ne importa?
0: Dai, Lallo, siamo tuoi amici.
1: Puoi fidarti di noi.
2: Vabbè, se ve lo dico, non mi prenderete in giro.
1: No,
0: ma che stai scherzando?
2: E va bene. Voglio regalare dei fiori.
0: Sì?
2: A una cavallina che mi piace.
0: Ma dai, Lallo, c'è una cavallina che ti piace.
1: A Lallo piace una cavallina. No, a Lallo piace una cavallina.
2: Ecco, avete promesso di non prendermi in giro.
0: È vero,
1: hai ragione. Scusami, Lallo.
0: No, non devi fare così, Lellina. Allora, invece, piuttosto, vediamo. Ecco, perché non lo aiuti? Che fiori potresti regalarle? Che ne dici di un bel mazzo di rose?
2: Sì, un bel mazzo di rose.
1: No, le rose no.
0: E perché no?
1: Le rose sono pericolose. Non ricordate cosa succede per una sola rosa ai protagonisti della Bella e la Bestia?
2: È vero, le rose no.
1: La canzone sì, però.

0: Bella la canzone della Bella e la Bestia, eh?
1: Sì, ma bella, molto. Bella.
0: E poi è vero che quella rosa, fa un sacco di guai. Ah, allora, sì. Dunque, ricapitoliamo per chi si fosse messo all'ascolto adesso.
1: Sì.
0: Stiamo aiutando Lallo a scegliere dei fiori da regalare a una cavallina che gli piace.
2: Sì, ma insomma, potete smettere di ripetere ogni volta questa cosa?
1: Quale cosa? Che c'è una cavallina che ti piace?
2: Uffi, basta!
0: Sì, sì, va bene, ha ragione. Dai, rispettiamo, rispettiamo i sentimenti di Lallo. Allora,
1: va bene.
0: Parliamo solo di fiori. Dunque, vediamo, abbiamo detto le rose, no? E che ne dite dei tulipani?
2: Belli i tulipani.
1: No, i tulipani vanno bene per una nonna.
0: Ah, questo non lo sapevo.
2: Per la nonna.
0: Per la nonna, va bene. Delle orchidee.
2: Belle, stupendissime, le orchidee mi piacciono.
1: No, no, no, no. Le orchidee vanno bene per le maestre.
2: Ma Ufino, non va bene niente. Allora dicelo tu, Lella, quali fiori vanno bene?
1: I fiori di campo. I fiori di campo sono perfetti.
2: Bello, ho capito. Grazie, vado subito a portarglieli.
0: Va bene. Ciao, Lallo.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Cara Lella, mi sa che questa volta il nostro Lallino ha proprio perso la testa per una bella cavallina.
1: Eh sì, è proprio il caso di dire che ci vuole un fiore, però.

0: Sono proprio curioso di sapere com'è andata.
1: Anch'io sono curiosissima.
0: Allora, bambini all'ascolto, dovete sapere, se non avete sentito la puntata sino ad ora, che Lallo...
1: A Lallo piace una cavallina.
0: Ecco. Però tu non devi fare così, perché lo sai, Lallino è sensibile, insomma i suoi
1: ragione.
0: Sentimenti sono importanti, non lo puoi prendere in giro su queste cose.
1: Ma io non lo prendo in giro, sono contenta per lui, davvero.
0: Va bene. E comunque Lallo doveva portare dei fiori a questa cavallina per fare colpo su di lei, e allora Lella gli ha consigliato di portare
1: dei fiori di campo.
0: Chissà com'è andato, sono curiosissimo. Dovrebbe tornare da un momento all'altro. Speriamo che vada bene.
1: Ci deve raccontare tutto.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao armadissimo, ciao Lella.
1: Allora, le sono piaciuti i fiori di campo che ti abbiamo consigliato?
2: Tantissimissimo, li ha mangiati in un sol boccone.
0: Mangiati?
1: Ha mangiato i fiori?
2: Sì, li ha graditi moltissimissimo. Le sono piaciuti tutti i fiori di campo. I fiori di zucca, i fiori di carciofo, i cavolfiori. Ma li ha sbaffati tutti i cavolfiori, Grazie del consiglio.
0: Ma Lallo, i fiori di campo non sono quelli. Sono quelli che crescono nei prati.
1: Esatto, come le margherite, i papaveri o le primule.
2: Vabbè, però a lei sono piaciuti lo stesso. Anzi, mi sa che vado a prenderglieli ancora, E magari questa volta ne vado un po' anche io. Ciao
1: Lallo.
0: Certo che Lallo è sempre speciale.
1: Sì, come tutti i bambini che ascoltano
3: Big Bang.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno»,

0: ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri,
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
0: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
0: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
2: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
0: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
2: Ma caspita, sei proprio coraggiosa,
1: disse la donna.
2: Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
0: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
3: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
0: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
3: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini,

0: sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
1: Uè, che bella pizza! E mo come la chiamo?
0: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
2: Quattro stagioni,
0: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
3: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: vicine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao
0: Armandissima! E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Mm-hmm. Oggi parliamo di amici.
1: Perché io avrei giusto una cosa che volevo dire.
0: Si dice, chi trova un amico trova un tesoro.
1: Sì, infatti, però ecco. Io ecco, avevo una cosa che...
0: Gli amici sono preziosi.
2: Vero, quando sto con le mie amiche pecorelle non mi accorgo del tempo che passa.
1: Sì, però io...
0: Con gli amici ci divertiamo, giochiamo, chiacchieriamo.
1: Ovviamente, Pino, non mi ascolta nessuno.
0: Lallo, ma no, ma cosa dici? Ma che succede?
2: Ma sì che ti ascoltiamo, noi siamo i tuoi amici.
1: Ecco, allora, io ho bisogno di un coniglio.
0: Ma davvero? Un coniglio? Uno di quelli con le orecchie lunghe lunghe? Ma sei sicuro, Lallo?
1: No, Armando, volevo dire un consiglio. Allora, devo preparare la festa sorpresa per il mio amico Tobia, che compie gli anni.
2: Wow, bello! Una festa!
0: Ma ti aiutiamo noi, Lallo! E poi è divertentissimo organizzare le feste. E intanto sai che cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone mentre pensiamo a tutto quello che serve.
2: Sì,

0: Allora, siete all'ascolto di Big Bang e stiamo per aiutare Lallo ad organizzare la festa di compleanno per il suo amico Tobia.
1: Tobia, che è un tipo un po' difficilissimo.
2: Ah sì? Questo non l'avevi detto. Comunque sono una vera esperta di feste. Prima di tutto bisogna scegliere un posto.
0: Ben detto, Lella. Per esempio un bel prato in un parco.
2: Una radura dove si può giocare a nascondino, a palla avvelenata, a bandiera.
1: Lo so, bello, però Tobia ama le feste in salotto.
0: Va bene, perché in salotto si possono organizzare splendidi festeggiamenti e poi non c'è il problema della pioggia, è giusto. E invece sai, se sei al parco magari scoppia un temporale, insomma.
1: Poi al parco non c'è il divano.
0: È giusto, niente divano, al massimo qualche seggiola da campeggio. E certo però che è strano questo tuo amico Lallo, eh?
2: E la musica? Ci hai pensato? Le feste sono più divertenti se si può ballare un po'.
1: Ah, ballare, sì. Però non so che tipo di musica piace a Tobia.
0: Facciamo così, sentiamo che cosa ci consiglia il nostro amico Tommaso.
3: Ciao Armando, io mi chiamo Tommaso e ho 5 anni. Mi piace così tanto il rock and roll che mi sono inventato pure una canzone. Amici,

0: Tommaso, del tuo bel messaggio, e poi canti benissimo il rock and roll, rock and roll, insomma. Lallo, ma che ne dici? Un bel ritmo scatenato può andare per Tobia?
1: Armandissimo, mi sa di no, perché Tobia adora la musica rilassante, tipo Ninna Nanna.
2: Ma non si dorme alle feste.
0: Giusto, e bella torta, bisogna preparare anche quella.
2: Triplo strato con panna e fragole.
1: Buona, che fame, che sogno. No, però a Tobia non piacciono le fragole e neanche la panna, no.
2: Va bene, allora si prepara una crostata di carote e biada.
1: Nah, odia le verdure.
2: Ma come?
0: Sai Lallo, io e Lella siamo un pochino confusi, perché questo tuo amico Tobia è un pochino bizzarro. Vuole stare sempre sul divano,
1: sì.
0: Non gli piacciono le torte,
1: non
0: mangia verdure.
2: È un cavallino complicato.
1: Ma è proprio questo il punto, non è un cavallo.
0: E allora chi è?
1: Tobì è un gatto, un grosso, peloso, felino, tigrato. Ecco.
0: Ma Lallo, ma potevi dirlo subito. Tra l'altro adesso, insomma, mi spiego tante cose. E poi conosco la musica adatta per una perfetta festa da gatti. Ascoltiamola insieme.

0: Beati noi.
1: Bravissimi, bravissimi. Lo so, a tutti noi piacerebbe essere un bel gattone di casa, passare le giornate acciambellati sui sofà, stiracchiarsi, fare un giro per acchiappare qualche mosca, ricevere tante belle coccole, ricambiandole con le fusa, quel motorino, quel rumore di motorino che solo i gatti sanno fare.
0: Allora, Lallo, per la festa di Tobia abbiamo la musica, però a merenda ci vorranno dei croccantini.
2: Croccoli per gatti come se piovesse. Devo anche pensare al regalo, eh.
0: E lo so io che cosa. Uno dei miei gomitoli di lana. I gatti adorano giocare con i gomitoli.
1: Giusto, Lella, è una bellissima idea.
2: Grazie, Lella. Tobia inseguirà il gomitolo per tutta la casa.
1: Lallo, toglimi una curiosità, ma Tobia quanti anni compie?
2: Non lo so, Armando. Ah, però una cosa la so sicura sicurissima. È un mio caro amico, perché passiamo tanto tempo insieme e ci divertiamo. Siamo amici per le stelle.
1: No, allora, di solito si dice siamo amici per la pelle. Però devo dirti che anche amici per le stelle mi piace moltissimo.
0: Sì, quando si hanno dei veri amici, tutto diventa più bello e più stellare.
2: Armando, Lella, voi che siete i miei amici più, insomma, dovete venire alla festa di Tobia.
0: Sì!
1: Va bene, dai, io partecipo volentieri, però se non vi dispiace, i croccantini per gatti preferirei non mangiarli.
2: Per noi tartine e pizzette a volontà! Andiamo, andiamo!
1: Evviva, evviva! E allora, amici di Big Bang, io vi saluto. Mi raccomando, bambini, però continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp
3: 347-411-2726.
1: La nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E un grazie anche a Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme al nostro Lallo. E poi ancora grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che confeziona in fiocchetta le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cattivoni di ogni epoca, dispettosi per volontà delle stelle, amabili canaglie, moderatori neanche per niente di discussioni nate per un non nulla, rappacificatori con il naso rosso e dita incrociate dietro la schiena, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

So che morite dalla voglia di mettere il vostro zampino per far inciampare qualche piede di qualche altro, ma so anche che a far questo provate un certo brivido di felicità. Happy!

carissimi amici di Pigiama Party, avete mai provato a gonfiare un palloncino con l'elio? Beh, vi assicuro che vola. Occhio a non metterne tanto di elio in altrettanti palloncini. Chissà dove arrivereste. 99 Balloons!

A questo punto dovrebbe essere chiaro, no? La sigla che vi sto facendo sentire è tutta quella di Cattivissimo Me 1, 2, 3, 4, chissà se faranno mai il 5. E adesso vi propongo Io Contigo, Tu Conmigo. Si balla, ragazzi, qui, si è a Pigiama Party, Radio Kids.

tutti cattivi sono così cattivi, non tutti buoni sono così buoni. Insomma, un cattivo può essere buono, un buono può essere cattivo, o cattivamente buono, o moderamente buono. Insomma, balliamo che è meglio. Hug me!

È una versione molto divertente di YMCA, cattivissimo me. Beh, ve la propongo, perché anche se non lo vedete, ve la potete sempre immaginare. Okay.

Ci sono un paio di rotule che stanno rotolando lungo il pavimento. Di chi sono? È tua? È mia? No, no, è vostra sicuramente. Continuiamo a ballare, scaldiamo i muscoli del collo. Vai così.

È una cattiveria, davvero una cattiveria, finire questa puntata cattivissima, tremendamente cattiva, ma al 347-411-2726, beh, sono sempre ben accetti i vostri consigli, le vostre richieste e qualche curiosità da raccontarci. Ciao amici miei, è stato bello, siate cattivi, no, siate buoni, insomma vabbè, siate come siete, ciao!

0: pronti, pronti, prontissimi per una nuova esilarante, esaltante, strabiliante puntata di Big Bang! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
2: Ciao a tutti da DJ!
0: E oggi puntata quiz, dedicata al nostro bel paese.
1: Il paese delle meraviglie!
2: Sì, ecco a voi, rullo di tamburi, l'Italia!
0: Molto bene, oggi parleremo dei record dell'Italia.
2: Cominciamo subito?
1: Mm-hmm. Qual è la domanda?
0: Dunque la domanda è, ve lo dico dopo la prima canzone di oggi.
1: E ricordatevi che la risposta arriverà a fine puntata.
0: Proprio così, grazie Lella. E adesso dedichiamo a tutti voi una canzone tratta proprio da Un paese delle meraviglie, che non è il nostro, ma quello di Alice.
2: Wow!
3: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
4: Ow!
3: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
4: Ow!
3: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world,

0: Ed eccoci di nuovo insieme con la domanda del quiz di oggi. Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nonni e nipotine. Come si chiama il fiume più corto d'Europa che si trova proprio in Italia?
1: Ma davvero si trova in Italia?
0: Certo.
2: Allora quando scopriremo dov'è, ci andremo in gita.
0: Buona idea, perché anch'io non l'ho mai visto, DJ.
1: Sì, facciamo un bel picnic in riva al fiume più corto d'Europa.
0: Sì.
1: Io porto da mangiare e da bere.
2: Sì. Io porto la musica, naturalmente.
0: Bene, bene, io porto l'allo che ci fa sempre ridere.
2: Sì, è vero.
1: E mangia, anzi, divora tutto il nostro cibo da picnic.
0: A proposito di cibo, sapete qual è il dolce italiano più famoso nel mondo?
1: Le ciambelline.
2: No. O il ciambellone?
0: No, nessuno dei due. È il tiramisù.
1: Buono!
0: Certo che è buono il tiramisù. Pensate che tra l'altro è stato inventato di recente, negli anni 70, però ha subito conquistato il mondo intero. In inglese lo chiamano pick me up, che significa rendimi felice o tiramisù.
1: Rende felici per la sua dolcezza.
0: E per il fantastico gusto del cacao e del caffè.
2: Beh, io non lo posso bere il caffè in realtà, mi rende nervoso.
0: Sì, è meglio che tu non lo beva il caffè, DJ.
2: No.
0: E è anche meglio che non lo bevano i bambini. Ma tanti adulti sì. Sembra che ogni italiano ne consumi in media 4 kg l'anno.
2: Wow.
0: E sempre in un anno vengono prodotti circa 14 miliardi di caffè. Pazzesco, eh?
1: Sì, un altro record!
0: E non finisce qui, ve ne dico un altro. Sapete quante persone ospita il ristorante più piccolo d'Italia?
2: No!
1: No!
0: Due! Ha un solo tavolo per due persone.
1: Beh, che romantico però.
2: Beh, bisognerà prenotare con un bel po' d'anticipo, suppongo. Sarà difficilissimo trovare posto, no?
0: Sì, esatto. E per finire con i record, vi dico che anche in Italia abbiamo sia il vulcano più alto e più attivo d'Europa, che si trova in Sicilia ed è...
2: L'Etna, sì, la sapevo, sì.
0: Bravi, bravi. Sia il più piccolo, che si trova a Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, ed è davvero minuscolo.
2: Yeah! Mi fa venire voglia di sentire una musica vulcanica!

0: Siamo sempre qui sintonizzati sulle onde di Rai Radio Kids con Big Bang e io vi ricordo la domanda del nostro quiz di oggi, che è: come si chiama il fiume più corto d'Europa che si trova proprio in Italia?
1: Non vedo l'ora di saperlo.
0: Manca poco, Lella.
2: Armando!
0: Sì?
2: Ma lo sai qual è un altro record dell'Italia secondo me?
0: Quale, DJ?
2: Le persone! Gli scienziati, gli inventori, gli artisti!
0: Hai ragione, DJ. In Italia sono nati grandissimi artisti come Michelangelo, sì, Caravaggio, Leonardo da Vinci,
2: esatto,
0: che poi è stato anche un grande inventore, appunto, e scienziati come Galileo Galilei o Guglielmo Marconi.
1: E poi in Italia siamo anche bravissimi a creare vestiti.
0: Vero, Lella? I disegnatori di vestiti, gli stilisti più famosi al mondo sono tutti italiani.
2: E vogliamo parlare delle...

0: Va bene, e sì, è vero. In Italia ci sono tante marche di automobili famose nel mondo per la loro eleganza e velocità.
1: Sì.
0: Lamborghini,
1: mm-hmm.
0: Ferrari,
1: esatto.
0: Bugatti,
1: sì.
0: Maserati.
1: Vero.
2: Ma la Ferrari è quella velocissima.
1: E certo. Soprattutto, miei cari amici, è rossa proprio come me.
0: Vabbè, tu sei più arancione, DJ, che
1: però,
0: rosso. Però va bene lo stesso, va bene lo stesso. E allora, prima della risposta alla domanda quiz, ascoltiamo l'ultima canzone di oggi.

0: Molto bene, bambini, ci siamo, è venuto il momento. Sto per darvi la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che è: come si chiama il fiume più corto d'Europa che si trova proprio in Italia? Si chiama Ariel ed è lungo solo 175 metri.
1: Incredibile, dove si trova?
0: In Veneto, in provincia di Verona, dove andremo presto a fare il nostro picnic.
2: Sì, tutti in gita! Ciao bambini, e ricordatevi di mandarci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp,
0: che è
3: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, ciao!

0: fantastica puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Come state?
1: Benissimo.
0: Oh, perfetto. Allora, dovete sapere, bambini, che prima che cominciasse la trasmissione, Lella ha detto che ci ha preparato una sorpresa. E noi siamo curiosissimi di sapere di cosa si tratta. E voi?
1: Sì, sì, io sono curiosissimo. Dai, Lella, tira fuori la sorpresa. Dai, dai, dai.
3: Vediamo se indovinate di che cosa si tratta.
0: Lo sai che adoriamo gli indovinelli. Allora, però ci devi dare qualche piccolo indizio.
3: Dai. Allora, vediamo. Parla e ascolta, ma non è una persona. Squilla tanto se funziona.
1: Ah, io lo so, è la sveglia. La sveglia. Sì.
0: Perché la sveglia, Lallo?
1: È perché quando deve svegliare qualcuno squilla e a volte parla anche.
3: Sì, ma non ascolta.
1: Ah, uffi, è vero.
0: Allora, vediamo un po'. Squilla tanto se funziona. Allora, il telefono!
3: Bravissimo, Armando!
0: Applausi! Evviva!
3: Ecco la sorpresa. Ho portato un bellissimo telefono nuovo per ricevere le telefonate dei nostri ascoltatori.
1: Ma bello, bello! Ma ci voleva un bel telefono nuovo. Adesso ci chiameranno in milioni di milioni di milioni di milioni di milioni.
0: Addirittura, ecco. Lallo. Sì. Perché lei ha il telefono nuovo.
3: Sì. Secondo me sì.
0: E va bene, se lo dite voi. Allora, però, intanto ascoltiamo la nostra prima canzone e rimaniamo in tema telefono.

0: Basta!
1: Allora, Nella, funziona questo telefono?
2: Certo che sì. E che suono fa?
3: Lo decidiamo noi. Possiamo scegliere tra 100 suonerie diverse.
1: 100 suonerie diverse? Accidenti, ci saranno suonerie di tutti i tipi.
2: Sì, dai, dai, sentiamoli.
3: Va bene, iniziamo a sentirne qualcuna.
2: Ma il verso del gallo non va bene, perché sembra che ci dobbiamo svegliare.
1: È vero, ha ragione Lallo, proviamone un altro.
2: Sì.
3: Neanche l'asino va bene, così ci sentiamo dei somari.
2: No, no, adesso ne provo uno io, eh.
1: Dai.
2: Questo è perfetto.
3: No, Lallo, non è giusto. Se scegliamo il nitrito del cavallo, sembra che stiamo chiamando solo te.
1: Giusto, ha ragione Lella. Dunque, troviamo qualcosa di più musicale, armonioso. Ah, che ne dite della famosa canzone di Dumbo?

0: Allora, Lallo, Lella, che dite? Scegliamo una musica come suoneria per il telefonino?
1: Non mi convince, Armando. Poi si confonde con le canzoni che ascoltiamo.
2: Lallo ha ragione. Proviamo a sentirne altre. Su 100 ce ne sarà qualcuna più simpatica.
0: Giusto, giusto. Ma però, a proposito di suoni, facciamo una piccola ripetizione. Io sono il vostro maestro, voi siete gli alunni. Allora, vediamo se vi ricordate come funziona il suono.
2: Io lo so, io lo so, posso dirlo?
0: Sempre la prima della classe, eh?
1: Sì.
0: Va bene, dai, vai, Lella.
2: Il suono è una vibrazione che si diffonde nell'aria grazie alle onde sonore che arrivano fino alle nostre orecchie.
0: Giusto.
1: Sì,
0: giusto.
1: Però lo so anche io, Armando. Più grandi sono le orecchie, più suoni senti. Ecco.
0: Questo purtroppo non è così vero, Lallo. No, perché il nostro udito, no, che quando ascoltiamo, è un senso. I sensi, sai, sono l'olfatto, cioè l'annusare, il gustare, cioè mangiare le cose, il sentire, il vedere. Ecco, l'udito è un senso molto complesso. E il funzionamento non dipende dalla grandezza delle orecchie, non solo.
1: Ah, è vero, dipende dalla pulizia delle orecchie.
0: Quello sì, se te le lavi bene le orecchie rischi che se non te le lavi bene rischi che si tappino con il cerume.
1: Si tappino.
2: Che schifezza, laviamoci sempre bene le orecchie.
0: Va bene, giusto, laviamocele sempre bene per sentire il nostro telefono che squilla.
1: Sì, cerchiamo l'altra suoneria, dai.
0: Va bene. Allora, ma sentite, perché non ce la inventiamo?
2: Sì!
1: Bella!
2: Da che cosa cominciamo?
1: Gli starnuti!
0: Ok,
1: allora, gli starnuti.
0: Li facciamo noi allora, pronti?
1: Sì.
0: Allora, suoneria degli starnuti! Che ne dite?
1: Bella!
2: Però no, dai, non possiamo tenerci un telefono raffreddato.
0: Va bene. Allora vediamo un po' un'altra. Ah, sentite, perché non proviamo con le risate?
1: Sì, bella bella.
2: Sì.
0: Pronti?
2: Pronti.
0: Allora, suoneria con le risate. Che ne dite?
2: Non possiamo lasciare questa suoneria, fa troppo ridere.
0: Va bene, dai.
1: Allora, ce n'ho una io adesso,
0: Dai.
1: Aspetta un po'. Sì, le pernacchie.
0: Oh.
1: Facciamo le pernacchie.
0: Tutti pronti, allora?
1: Pronti.
0: Suoneria con le pernacchie.
1: Sì.
0: Che pernacchiette.
1: Bella.
2: Però... non si può fare una suoneria con le pernacchie.
0: Va bene.
2: Anche se mi spiace perché faceva ridere.
0: Erano tutte e tre molto belle.
1: Sì,
0: vabbè, facciamo una cosa. Ascoltiamo una bella canzone e ci pensiamo. E magari ne troviamo una che piace a tutti noi e anche ai bambini a casa, va bene?
2: Ci sta.
0: Ok.

0: domando, non abbiamo ancora trovato la suoneria per il telefono di Lella.
1: Sì,
2: è non è facile, ci abbiamo provato.
0: Sì.
1: È vero, non è facile. Tra l'altro erano anche tutte carine, gli starnuti, le risate, le pernacchie. Però ci vorrebbe qua. Ho un'idea!
0: Qual è?
1: Sentite questa!
0: Sì. Big Bang! Big Bang! Big Bang!
2: Che bella è la nostra suoneria!
0: Bella, mi piace!
1: Allora è deciso!
2: Sì, che bello! Non vedo l'ora che si metta a squillare!
1: La suoneria del telefonino di Lella avrà la sigla del nostro programma!
2: Evviva!
1: Va bene, e allora bambini, se vi piace, mi raccomando, fatecelo sapere, telefonateci, mandateci un messaggino audio e noi vi risponderemo. E intanto vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...

0: ben fritti, io amo i pescetti in voi, no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, oh qua.
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: la pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
1: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
0: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
2: quanto a me dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico.
0: E anche ora il leone acconsentì.
1: E adesso,
0: disse il leone,
1: fatemi vedere come danzate.
0: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
3: io so anche saltare.
1: Salta allora,
0: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
1: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
0: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
2: «Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola!»
0: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele. Pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
2: questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato.
0: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
1: tu sei veramente una maga.
0: Il leone disse ancora:
1: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo.
0: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
1: Benissimo, wow!
0: Disse il leone e si gettò sul leopardo. Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
4: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Cuginetti, pupazzi e peluche, un super abbraccio da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Ciao Lellina.
3: Ciao Armando.
0: Oh, allora, vi piace il mare o preferite la montagna?
3: Beh, in montagna si possono fare delle belle passeggiate.
0: Giusto, Lella.
2: Io però preferisco sguazzolare nel mare come un merluzzo. Voto mare.
0: Bello anche il mare, però forse lo sapete già, anche io come Lellina, a me piacciono tutte e due, mare e montagna, però quanto mi piace fare belle lunghe passeggiate con panorami mozzafiato e cime imbiancate di neve. Ma oggi voglio portarvi al mare. Ma no, Lellina, vedrai che ti divertirai anche tu. E tra l'altro questa storia è ambientata in Liguria.
3: D'accordo, va bene, andiamo in Liguria, ci sta.
2: Dai, prendiamo il sole e facciamo anche i castelli di sabbia.
0: Va bene, in realtà però dovete sapere che moltissimi anni fa gli abitanti della Liguria, pur avendo il mare vicino, non andavano tanto in spiaggia.
3: Non facevano neanche un tuffetto?
2: Non mangiavano neanche un ghiacciolo?
0: No, anzi se ne stavano rintanati nelle loro case perché avevano paura dei pirati.
2: Bello, ma allora questa è una storia di pirati. Ciurma, allora in bacio.
0: Aspetta Lallo però, perché i pirati di cui parliamo oggi non erano per niente simpatici. Quando sbarcavano nei paesi, per gli abitanti erano guai. Ma adesso ascoltiamoci una bella canzone piratesca e poi proseguiamo con la nostra storia.
4: Ciurma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tu ti arrapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda della Liguria. E come vi dicevo, tantissimi anni fa, in questa regione arrivavano spesso i pirati. E quando scendevano dalle loro navi e riuscivano a entrare nei paesi, spaccavano tutto, incendiavano, si portavano via le provviste, lasciando gli abitanti spaventati e affamati.
1: Oh, che cattivi!
0: Tra l'altro, in ogni borgo della Liguria c'era una torre di avvistamento dove stavano dei soldati a turno. E appena vedevano una nave pirata in avvicinamento, lanciavano l'allarme. Presto! Presto tutti ai ripari! Arrivano i pirati! Così gli abitanti correvano via e andavano a nascondersi.
1: Armando, sì. Questa storia dei piratacci mi fa un po' paura.
0: Beh, sai, erano piuttosto furbi questi pirati, eh? E infatti, a volte, attaccavano di notte, così non li vedevano quando tutti dormivano.
2: Eh no, così non si fa, non è giusto.
0: Ma veniamo alla nostra storia, la nostra leggenda della Liguria. Siamo a Tellaro, che è un piccolo borgo di pescatori. Qui gli abitanti avevano costruito una chiesetta con un campanile proprio in riva al mare. E una sentinella aveva il compito di suonare le campane nel caso arrivassero i pirati.
1: Che bella idea!
0: Sì, però quella sera in mare si alza una tempesta e il vento fischiava. Onde altissime andavano a sbattere sugli scogli. La sentinella a quel punto pensò: ma con questo mare tempestoso nessun pirata avrà il coraggio di avvicinarsi alla costa. Quasi quasi io me ne vado a dormire.
1: Oh no!
0: E invece fece proprio così. Si mise addosso una coperta pesante e al calduccio si addormentò e cominciò a ronfare.
2: Scommetto che i piratacci arrivano lo stesso.
0: Proprio così, Lallo. Quando si stava avvicinando la mezzanotte, i pirati si avvicinarono alla riva.
1: No, sentinella, svegliati.
0: E i pirati stavano per attraccare con le loro barche nel porticciolo di Tellaro. Ma all'improvviso le campane si mettono a suonare.
2: Don, don, din, don, don, din.
0: E tutti gli abitanti si svegliano di soprassalto e si precipitano a difendere il paese.
1: E via, piratacci malvagi, via!
0: E così, dopo una dura battaglia, riescono a ricacciare in mare i pirati.
2: Evviva!
1: Yuhu!
0: Ma secondo voi, chi aveva lanciato l'allarme suonando le campane?
2: Il soldato sentinello, si era svegliato, era stato lui.
0: Eh no, Lallo, lui aveva continuato a dormire.
1: Beh, allora forse il prete della chiesa?
0: Beh, anche lui dormiva profondamente. Facciamo così, sentiamo una canzone e poi scopriamo chi aveva salvato gli abitanti di Tellaro, chi aveva suonato la campana.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, il programma esplosivo condotto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora immagino che siate curiosi di scoprire chi aveva suonato le campane di Tellaro.
1: Già, già.
0: Il paesino che si trova in Liguria scongiurando l'invasione dei pirati. Ebbene, guarda che ti guarda, cerca che ti cerca. A un certo punto i tellaresi videro un animale ai piedi del campanile.
1: Chi era?
0: Era un grosso polpo che viveva negli scogli vicino alla chiesa e se ne stava coi tentacoli ancora attaccati alla fune delle campane.
3: No! Ma allora?
0: Proprio così, Lallo! Era stato il polpo a lanciare l'allarme.
3: Con tutti i suoi tentacoli la fate suonare per bene. Ding dong, ding dong.
1: Oh, che polpo gentile!
0: E così, Lella, e da quel giorno il polpo è diventato il simbolo di Tellaro e questo episodio è ricordato su una targa che si trova fuori, appesa nella chiesa di San Giorgio.
1: I polpi sono animali molto simpatici
0: e anche estremamente intelligenti,
3: quasi come i cavallini.
0: Ma adesso siete pronti per ascoltare un messaggio?
1: Sì. Yuhu!
4: Ciao Lallo, sono Elia, ti voglio bene.
0: Oila, anche noi!
3: Yuhu! Anche noi ti vogliamo bene, Elia!
1: Tanto, tanto bene!
0: E allora, grazie Elia, grazie, grazie! E tutti voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra leggendaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Prima di salutarci ringrazio Barbara Cinquatti che adora ascoltare leggende e avventure in compagnia di Lellina e poi grazie di cuore all'amico di Lallo Piero Marcelli e a Lorenza Cingoli che scrive e riscrive insieme a me e poi un ringraziamento gigante alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con cura, attenzione e con il suo tocco confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao.

sarà la notte un vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: Radio Kids.
1: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
2: Attento, Pooh. Reggiti forte.
1: Sì.
2: Quattro.
1: Sì.
2: Tre.
1: Sì.
2: Due.
1: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api. Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.
2: Oh.

0: bambine, bambini, pupazzi e peluche. Siete sempre voi i nostri amici e le nostre amiche più grandi. Io sono Armando e con me ci sono i miei fantastici amici Lella la pecorella.
1: Eccomi qui e benvenuti a tutti.
0: E Lallo il cavallo.
2: Ma ciao a tutti. Voglio dirvi subito che ho avuto un'idea grandiosa.
0: Quale?
2: Collezionare stelle.
1: Wow, bello. E come si fa?
2: È semplice, Lella. Si osservano bene e quando cadono si seguono e si vanno a prendere.
0: Ma Lallo...
2: No, Armando, dai, non puoi dirci di no. Ti prometto che non facciamo tardi, eh.
0: No, ma io volevo...
1: E dai, Armandissimo, Lallo ha avuto una buona idea. Ce la lasci fare? Possiamo andare stasera?
2: Dai, no, sì, che... ci portiamo dei grandi sacchi per mettere dentro tutte le stelle che troviamo.
1: No, e quanto sono grandi le stelle?
2: Non lo so, più o meno quanto un'arancia, al massimo un pompelmo.
0: Lallo, Lella, io non vorrei deludervi, però le stelle sono davvero molto, molto, molto, molto grandi e molto, molto, molto lontane.
1: Davvero? Ce la faremo a reggerle?
0: Non credo, è che...
2: Ma oh, fiore, è tanto una stella.
0: Ecco, questo è più facile.

0: siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e questa è una puntata di
1: Big Bang. Stella, stellina, la notte si avvicina e noi andremo a caccia di stelle. Dai, Lallo, proviamoci.
2: Speriamo di trovarne tante. Ci voglio decorare tutto il soffitto.
0: Ma scusami, Lallo, ma come pensi di trovare queste stelle?
2: Allora, mi porto un cannocchiale e quando ne vedo cadere una, la seguo e me la vado a prendere.
0: Ah, e tu pensi che sia così facile?
2: Ah, non so per gli altri, ma molestamente per me lo è.
0: No, molestamente non è... Modestamente volevi dire. Modestamente per te è facile, giusto?
1: E perché Armando non lo è?
0: Allora, dunque, vorrei provare a spiegarvi come stanno le cose.
2: Allora, stanno così. Non le hai viste anche tu le stelle cadenti? Dai,
0: sì,
2: non hai espresso un desiderio?
0: Sì, ma...
2: Allora, io ho chiesto di trovare una torta panna e cioccolato.
0: Figurati. Ma Lallino, allora, se tu vuoi andare a caccia di stelle e passare una notte senza dormire al freddo e al buio, fai pure.
1: Lallo, forse dovremmo ascoltare Armando.
2: Va bene, Ufi, però io ci vado lo stesso.
0: Allora, le stelle che noi chiamiamo cadenti in realtà non sono vere e proprie stelle.
1: Oh, e allora che cosa sono?
0: Sono dei pezzi di stelle, dei piccoli corpi celesti, potremmo chiamarli così.
2: Ma lo vedi che non sai molto di stelle? Le stelle sono gialle, dai, non celesti.
0: No, va bene, ma si dice stelle celesti perché provengono dal cielo e sembrano gialle, ma non lo sono affatto.
1: Ma perché fanno tutta quella luce quando cadono?
0: Perché a contatto con l'aria della Terra bruciano e bruciando lasciano una scia luminosa, un po' come un fiammifero acceso che si spegne piano piano.
2: Oh, e bruciano tutte?
0: Beh, a volte restano dei pezzettini e se questi pezzettini riescono ad arrivare sul nostro pianeta, sulla Terra, si chiamano meteoriti.
2: Bello! Andiamo a caccia di pezzettini di stella!
1: Sì, viva i meteoriti!
0: No, ma è quasi impossibile capire dove andranno a finire. C'è una bella canzone di Pinocchio che parla di una stella che cade. Provate a prendere quella!

0: E siamo sempre noi, qui, quelli di Big Bang su Rai Radio Kids.
1: Allora Lallo, se dobbiamo passare la notte all'aperto ci dobbiamo organizzare.
2: La notte? Vuoi dire che dobbiamo stare fuori tutta la notte?
1: Sì, dobbiamo aspettare che le stelle cadano e poi le dobbiamo andare a cercare. Ci vorrà del tempo.
2: Ma io la notte ho sonno, devo dormire.
0: Non ti preoccupare Lallino, non viene molto da dormire quando sei in un bel sacco a pelo, all'aria aperta, al freddo.
2: In un sacco a cosa? No, io sono allergico al pelo, che non sia il mio, eh.
0: Ma Lallo, sacco a pelo vuol dire che ti ci infili dentro, proprio come un sacco. Ma non è fatto di pelo, è fatto di un tessuto che tiene al caldo e ti ripara.
1: E dove si mette?
0: Beh, ci si può stendere su un prato, così magari sotto la terra è più morbida.
1: Su un prato? E se mentre sono stesa mi entrano le formichine nell'orecchio, io ho un po' paurina delle cose che strisciano.
0: Beh, questo in effetti potrebbe anche succedere.
1: Io amo le formiche, ma odio quando mi vanno nelle orecchie.
2: Sì, io non riesco a dormire con la formica che mi passeggia sul muso.
0: Ma infatti non dormirai, Lallo.
1: Allora possiamo restare in piedi.
2: Oh, mi toppino! Io non voglio dormire in piedi.
0: Vabbè, insomma, vi dovete decidere. O andate a caccia di stelle, oppure dormite comodamente nel vostro lettino.
2: Idea! E se togliessimo il soffitto alla casa?
1: Bello! Così ce ne stiamo comodi nei nostri lettini a guardare il cielo e ad aspettare che le stelle cadano. Lallo, sei un genio.
2: Sì, grazie, le so.
0: È solo che non si può togliere il soffitto a una casa, a meno che non sia come quello della famosa canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, l'allegra banda di Big Bang, con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
0: Che vogliono andare a caccia di stelle.
1: Senti Lallo, forse per stasera potremmo solo guardare le stelle senza andarle a cercare.
2: Uffi, però volevo almeno una stellina piccola piccola da tenere sul comodino.
0: Beh, devo dire che osservare il cielo stellato è una cosa meravigliosa. E questo lo sa anche un bambino, anzi, una bambina che si chiama Beatrice, che abita a Milano e sostiene che le piacciono le stelle perché per lei sono un segno di speranza. Che bella immagine, Beatrice. Brava, e continua a lasciarci i tuoi messaggi al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726. Allora, armadissimo e Lella,
0: sì?
2: Mi avete convinto. Stasera guardiamo solo le stelle. Però domani le andiamo anche a cercare, eh?
1: Mm-hmm. Anche per guardarle dovremo stare svegli per un po'. Pensi di farcela a non addormentarti, Lallo?
2: Ecco, chi credi di avere a che fare? Beh, certo, qualche buon pasticcino aiuterebbe.
0: Beh, devo dirvi che guardare le stelle è davvero qualcosa di meraviglioso. Però magari si può fare in compagnia di mamma o papà o tutti gli amici distesi su un prato, sul terrazzo di casa. E anche nei propri sogni.
1: Cosa sta facendo Lallo?
0: Beh, sta russando perché sta dormendo e chissà che non veda davvero le stelle. Va bene, io vi saluto, saluto te Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao a tutti, vi saluto piano piano così non svegliamo Lallo e noi ci rivediamo prestissimo per un'altra grande puntata di Big Bang. Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao.

piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Mi piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te. La cimpia non è stata fatta per te.

Dolci a pete della mamma, su dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero, non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, se dopo ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigre.
1: Stavolta finisce male.
0: Scappiamo!

0: e ciao bambini!
1: Eccoci pronti per una nuova puntata di Happy Songs!
0: Anche oggi cantiamo insieme canzoni felici in italiano e in inglese.
1: Chissà dove ci porterà oggi la felicità.
0: Beh, la felicità porta ovunque.
1: È proprio vero. Ma chi è?
0: Laura, hai un cagnolino.
1: E io no, veramente. E tu?
0: Neanch'io.
1: Ma qui c'è un cucciolino tenero tenero. Ehi, cucciolino, che ci fai qui?
0: Ti sei perso, forse?
1: Credo proprio di sì.
0: Aspetta, aspetta. Guarda, sul collare c'è scritto il suo nome. Bingo!
1: Ho capito chi è! È il cane del contadino! Si sarà allontanato troppo da casa e si sarà perso.
0: Ma per fortuna ha trovato noi e lo riporteremo dal suo padrone. Tu sai dove abita?
1: Oh sì! Bingo, ti riporteremo a casa! Non preoccuparti! È felice! Andiamo, dai!
0: Aspetta, aspetta! Ma la musica?
1: Che domande! La portiamo con noi! La musica non può mai mancare! Eccoci arrivati, è quella la casa del contadino.
0: Eh già, guarda come sta già correndo dal suo padrone.
1: Si sarà preoccupato a non vederlo tornare.
0: Come facevi a sapere che era il suo cane?
1: Perché è il cane della canzone.
0: È vero, come ho fatto a non pensarci? Che ne dici di cantarla in italiano e in inglese?
1: Sì, bella idea! Bambine e bambini, cantiamola insieme e divertitevi a battere le mani insieme a noi con questa happy song! Pronti? Ready, steady!

0: E con questa happy song si impara anche a fare lo spelling, sillabare una parola in un modo divertente.
1: E intanto Bingo è tornato a casa dal suo amato contadino. Guardali che giocano insieme.
0: Si vogliono un mondo di bene.
1: Ma Laura, il contadino ha anche le pecore?
0: Sì, certo.
1: E per caso ne ha anche una nera?
0: Beh, quella non è proprio sua, ma va da lui a portargli la lana di tanto in tanto.
1: Oggi deve essere giorno di consegna, perché guarda, è lì che sta parlando con il contadino.
0: Ma allora è come nella happy song. Pronti? Partenza? Via!

0: Beh, e adesso non ci resta che cantarla anche in inglese.
1: Ma senti, non ricordo come si dice pecora in inglese.
0: Si dice sheep.
1: Allora, pecora nera si dice black sheep.
0: Giusto, bravo! Wow. Il titolo di questa happy song è Baba Black Sheep. Ma in questa happy song non c'è solo la pecora nera, c'è anche la pecora blu, blue sheep, la pecora rosa, pink sheep, e la pecora bianca, white sheep.
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle. Ready, steady, go!

0: Che belle le pecorelle dai mille colori.
1: Mi mettono anche a me tantissima gioia.
0: Come le nostre happy songs.
1: Senti Laura, mi è venuta un'idea. Andiamo dal contadino a chiedergli un po' di lana colorata? Magari ne è rimasta un po', giusto giusto per farmi fare un bel maglioncino colorato dalla mia nonnina.
0: Che ne dici? Magari per farmi fare una bella sciarpa colorata dalla mia nonnina. Però non credo che ne sia rimasta molta. Vabbè, purtroppo la puntata di Happy Songs è finita. Ciao Lorenzo, ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata. Io intanto corro a chiedergliela. Via!

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Evviva! Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di
1: Bang!
0: Oh, ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo! Ehi, ma voi lo sapete qual è il colmo dei colmi?
2: Io no!
0: Beh, ce ne sarebbero tanti, Lallo, eh!
1: Allora te lo dico io qual è il colmo dei colmi, eh? Chiamarsi colmo!
2: Ma non fa ridere, è un'altra delle tue battute tristi e noiose.
1: Vabbè Lella, allora sentiamo perché non ti fa ridere, dai.
2: Perché nessuno si chiama colmo.
0: Beh Lallo, scusami, ma devo dire la verità, Lella ha ragione, eh. Sarebbe stato più divertente se tu avessi detto, per esempio, il colmo dei colmi è essere colmo.
2: Questa sì che fa ridere.
1: Che differenza c'è tra essere colmo e chiamarsi colmo? Dai, è la stessa cosa.
2: Non è vero, perché nessuno si chiama colmo.
0: Ma no, la battuta è che essere colmo significa anche essere pieno.
1: Sì, ma nessuno si chiama pieno.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica.
2: Sì, meglio.

Wah, wah.

0: Allora, mi è venuta un'idea.
1: Quale,
0: visto,
1: quale?
0: Che, visto che abbiamo cominciato la puntata con un colmo,
1: sì.
0: Che ne dite di sentire qualcuno di quelli che ci hanno mandato i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Che dite, proviamo?
1: Sì! Quelli saranno divertentissimissimissimi.
3: Sì, anche se non saranno mai colmi come i miei,
0: Questo è sicuro. Va bene, allora, sentite il primo colmo che ci hanno inviato i nostri bambini da casa.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Ma qual è il colmo per una coccinella? Mangiare troppo cioccolato e macchiarsi sempre.
0: Carino, carino.
1: Grazie,
0: molto.
1: Che ridere, che carino che sei.
3: Ma questo è il colmo giusto per me, anch'io mangio tanto cioccolato.
1: Sì, ma tu non ti macchi.
3: No, no, non è vero, mi macchio anch'io, solo che non si vede perché mangio solo il cioccolato dello stesso colore dei miei vestiti.
0: Lallo, tu sei un colmo vivente.
3: Sì, mi piace essere colmo.
1: Ma ora sentiamo un altro colmo dei bambini.
0: Va bene, ascoltate questo.
5: Volevo raccontarvi un colmo. Qual è il colmo per un maestro di musica? Se non lo sapete ve lo dico io.
0: Sì.
5: Non avere mai dato una nota.
0: carina.
3: Ma perché un maestro di musica non dà le note?
0: No, no, le note le dà. È il maestro di musica che dà le note. È proprio quello il colmo, Lallo.
1: Può dare sia le note musicali che quelle che si mettono sul registro di classe.
0: Capito?
3: Le note musicali che si mettono sul registro di classe.
0: No,
3: adesso ho capito.
1: No, Lallo, le note musicali si scrivono sul pentagramma, non sul registro.
3: Non ho capito.
0: Guarda, te la spiego io, Lallo. Allora, ci sono le note che sono le note musicali. E ci sono le note che si mettono a scuola, magari quando un bambino è stato cattivo.
3: Non ho capito.
0: Il maestro di musica non darà mai le note che si mettono sul registro, darà solo le note che si mettono sul pentagramma, quelle della musica.
3: Non ho capito.
0: Va bene. Musica!

0: Ed eccoci di nuovo insieme nello studio di Big Bang per continuare questa divertentissima puntata dei colmi che ci avete mandato voi, bambini e bambine di Rai Radio Kids.
1: A proposito, Armando, lo sapete qual è il colmo per una radio?
2: No.
0: No?
1: Neanche io!
2: Lalo, sei il solito battacchione.
0: Guardate, ho un'idea migliore. Torniamo ad ascoltare i colmi che ci hanno mandato i bambini su WhatsApp. Sentite
3: sì.
0: Questo. Sentite.
3: Qual è il colmo di un falegname? Sposare una persiana.
1: Bello, bello. Io però non l'ho mai visto un falegname che sposa una persiana, perché è una fatica doverla trasportare da una finestra all'altra, eh.
0: Oh. Scusa, Lallo?
1: Sì.
0: Ma tu hai capito di che persiana si tratta?
1: Sì, sì, quella che si mette alle finestre per non far passare troppa luce o troppo freddo, ecco.
0: Sì, quella è una persiana.
1: Sì.
0: Ma il colmo gioca sul fatto che il falegname sposi una donna persiana, cioè una donna che proviene dalla Persia, hai capito qual è?
1: Ma non lo sapevo che ci fosse un paese abitato solo da persiane. No, ma se ne stanno tutto il tempo così, senza neanche una finestra che gli tenga compagnia.
2: Lallo, non c'è niente da fare, se non sono triste e noiose, non le capisce le battute.
0: Lo so, però noi gli vogliamo bene proprio per quello.
1: Grazie, sì. Anch'io vi voglio bene, però io non sposerei mai una persiana, io voglio sposare una cavallina.
0: Va bene, e tu Lallo sposerai una cavallina, matta come te. E intanto ti dedico la nostra prossima canzone.
2: Yuhuu!

0: Questa era una bellissima canzone tratta dal musical di Gian Burrasca. Ma voi lo sapete chi era Gian Burrasca?
1: No.
0: Beh, Gian Burrasca era il protagonista di un libro molto bello e che si intitolava proprio così, con il suo nome, e che raccontava le avventure di un ragazzino molto molto vivace.
2: Come Lallo?
0: Beh, in un certo senso direi anche più vivace.
3: Sì, sono Lal Burrasca, anche detto il re dei colmi.
0: Va bene. Insomma, bambini, avete sentito che bella questa puntata? Beh, se avete anche voi dei colmi o delle barzellette da raccontare, mi raccomando, mandatele al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Bravissimi! Mandateli, così li ascolteremo e ci divertiamo insieme!
2: Bella, bella!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadello, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
4: Big Bang.
3: Ciao Lallo, ciao Lella.
5: Ciao Armando.
3: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
6: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
3: No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
7: Io lo so invece cos'è un sondaggio.
3: Sì.
7: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
3: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
6: Fai piano però,
3: Ma a fare cosa, Lallo?
6: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male, eh?
7: Lallo!
3: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
7: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
3: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
6: Ma se ce l'hai
7: io? Prima io.
3: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
7: Il radio voto?
3: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
7: Va bene.
3: E allora andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito, non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare, è l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo, è proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene, allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rock.
1: Lallo, non si dice rock.
2: Allora il rock.
1: Neanche recche. A parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica, così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi. Il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica della natura, io starei ore ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia, quasi quasi è un po' una coccola,
0: Non so. Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo, cioè sai quando si batte il tempo?
0: No? Sì, così. Come la batteria.
1: Bravo. Ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì.
1: Via! Va bene, Lella. Io Lella come primitiva. Facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: Ah, no, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce. Quindi ormai hai radio votato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
1: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
1: Votate rock, rock, rock,
2: dance, dance, dance, dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao bambini.
2: Ciao.
1: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, dance.

Hey.

0: qua,
1: son là,
0: son su,
2: son giù,
0: son due,
1: son tre,
0: son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
0: nei guai,
1: lontan da loro
2: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
0: Vai!
1: Vai!
2: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono?
0: Più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: lì hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te,

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: serata di pigiama party, eh? E poi, senza troppo indugiare, ho detto, beh, basterà far alzare le mani a tutti, pronti? Si parte!
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.
0: Beh, non che io sia così allenato, eh?
1: Di solito nessuno.
0: Magari con un po' d'impegno.
1: Vai bene.

0: Tutti vi amano, vi amiamo ragazzi, spargete amore il più possibile. Io oltre all'amore vi auguro buona fortuna, Benji e Fede, ciao a tutti!
1: Ma quanto costa la felicità?

Prendetevi tutti gli sprazzi di felicità che necessitate al 347-411-2726. Ditemi se li avete trovati. Ciao da DJ. Ciao da Radio Kids.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh, sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta. Grazie. Ma a proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Ah, già mi piace!
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Ah, doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era, Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro. Però...
1: Però?
0: Beh, però successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina. Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola? Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: È un pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: Io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E visto che oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti, vi ricordo, mandateci i vostri messaggini. Diteci per esempio, ecco, qual è il frutto o il fiore che vi piace di più, o la storia che vorreste sentire. Insomma, tutto quello che vi pare e vi passa per la testa. Colmi, barzellette, storie, canzoni, come vi sentite? Fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro.
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio.

0: Mi fa piacere Lelina e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora appuntamento qui su Rai Radio Kids con Big Bang per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao ciao ciao!
0: Ciao Lelina, ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquanti, grande amica di Lelina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, genitori, pazzi, peluche. Benvenuti a questa nuova super puntata del nostro Big Bang. E si è in compagnia di Armando. E se non sbaglio, dovrebbe essere con noi anche Flora, simpatica piantina di camomilla, sempre calma, dolce, soave.
1: Ortaggi liberi, ortaggi liberi.
0: Ciao Flora, ma cioè, oggi sembri piuttosto agitata. Io avevo appena finito di dire che sei calma, dolce.
1: Ortaggi liberi.
0: Ortaggi liberi, bene, ma che storia è questa? Scusami.
1: Sono rabbiatissima.
0: Perché?
1: Sono più cattiva di una pianta erbivora.
0: Ah, e come mai? Scusami, questo è un problema serio. Allora, racco, perché io e i bambini siamo curiosi di scoprire cosa succede, soprattutto perché ci ortaggi liberi.
1: Ma vuoi più sapere,
0: certo,
1: Riccardo?
0: Sì.
1: Hai presente l'orto della strega di Aperozzolo?
0: Sì, sì, sì. Che se il mio è Armando, sì. Vuol dire, la strega coltiva le ape, i cavoli e i ravanelli e tiene prigioniera la povera fanciulla dai capi lunghi?
1: Esattamente. Gli ortaggi sono tutti arrabbiatissimi. Non se ne può più.
0: Ma scusami, mi direi che sono più arrabbiati del famoso carciofo della canzone?
1: Più o meno.
0: Ascoltiamola e poi ci racconti.

0: bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Flora, la strapiantina di Camilla e di...
1: Zampicante!
0: Va bene, Armando. Bene, Flora, allora, tu sai benissimo, se lo fai apposta, perché lo sai come mi chiamo.
1: Bene, Armando. Però Ramcando mi fa ridere.
0: Beh, sono contento che il tuo amore sia un chino meno nero di prima. Ti stavi raccontando di un oro famoso, quello della strega di Rapunzel. Cosa succede?
1: Succede che sono molto amica di tutte le rape e i vanelli che abitano in quell'orto.
0: Giusto, mi sembra una cosa buona, ma per, non stanno bene in quell'orto?
1: Per niente, Ramcando. Ah. Sono tutti tristi e stanno sempre nascosti sotto terra per non farsi trovare.
0: E come mai che fanno così?
1: Perché la loro padrona, sì, che poi è la malvagia strega,
0: sì,
1: usa il suo orto per fare invidia ai suoi vicini.
0: Ah, certo. Beh, c'è un proverbio, che dice l'erba del vicino è sempre più verde. E a volte a tu capita un guardare qualcosa che è proprietà un altro e pensare che sia più bella o bella di quello che già possediamo. Vero, Flora?
1: No. Ah. È un discorso più contorto di Ned Rampicante.
0: Va bene, quel proverbio dice qualcosa di vero. Però forse l'orto da strega è davvero molto bello.
1: Ma lei fa apposta. Mm. Così poi può dire ai suoi vicini: voi cancellare il mio rapirozzole, però dopo dovrete darmi vostro figlio che sta per nascere.
0: Ma che brutto, che orrore. Ma hai ragione Flora. È una strega da malvagia, molto malvagia.
1: Perfida.
0: Sì.
1: Tutti i giorni va nell'orto, guarda gli ortaggi con i suoi occhietti piccoli e cattivi e rocchia, così.
0: Che brutta risata, una risata cattiva e devo dire molto malvagia. Ma a proposito di risate cattive, senti questa.
2: Ora anche se sono già con 5 anni e vorrei farvi sentire la mia risata malvagia. Ciao.
0: Ciao, ciao Giacomo. Ma dai, no, dai, sai, è un gioco. Perché un po' di tempo fa abbiamo chiesto ai nostri amici a casa di far sentire le loro risate cattive. E Giacomo è un vero campione di risate malvagie, vero? Senti, sai che cosa potresti fare? Potresti far sentire tutte le risate cattive che ci hanno mandato i nostri bambini alla strega. Sono sicuro che anche lei si sventerebbe e smetterebbe di fare i suoi crudeli e orribili ratti ai vicini di casa.
1: Sai che è una buona idea, Armando.
0: Comunque mi chiamo Armando. Allora, io ne approfitto per continuare a dire ai bambini di mandare i loro messaggini, raccontarci un colpo, barzelletta, tutto ciò che vi pare vi passa per la testa. Anche la perdita risata e inviare alla strega cattiva. Il loro numero WhatsApp è pronto ad accoglierli. Ed è come sempre, Flora?
1: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.

0: Bravissima Flora. Ma allora, andiamo all'argomento di oggi. I tuoi amici ortaggi e strega di Arperonzo.
1: Prima le farò sentire le risate malagie dei bambini.
0: Brava, giusto, così devi fare.
1: Poi chiamerò in aiuto la mia cara amica Senna.
0: Senna? Ma se non sbaglio è una pianta, giusto?
1: Sì, è una super pianta.
0: Nel senso che ha un superpotere, una specie di supereroe.
1: Più o meno. È molto, molto... lassativa.
0: Non mi dire, vuoi dare una tirana alla strega cattà per farla correre in bagno a fare la cacchina?
1: Non è un'idea molto floreale.
0: Perfetto, Flora. E allora festeggiamo più con una canzone tratta da Rapunzel.
2: Oh, insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kid per questa puntata specialissima in compagnia del vostro Armando e della nostra Flora. Fiorellina Camomilla ci racconta storie interessanti dal mondo vegetale. Oggi abbiamo scoperto che Flora è molto al di là Cavanelli, che crescono nel famoso orto della strega di Perondolo, che è una strega malvagia e crudele, ma che sono sicuro, dopo aver ascoltato le esate malvagie date dai nostri bambini per Joe, smetterà di spaventare tutti quanti.
1: Vedo l'ora di ascoltarle.
0: E allora bambini, dai, inviateci le vostre perfide risate al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
1: Dai, io adesso devo andare. Rafe e Ravanelli mi aspettano.
0: E allora salutali tutti quanti. Ciao Flora, prometti di tornare a trovarti.
1: D'accordo Nando, aspetti che io vado. Vuoi sentire il mio nuovo slogan?
0: Ma certo, dai, andiamo.
1: Potere alle piante.
0: Evviva, è un bellissimo slogan. Potere alle piante.
1: Ciao.
0: Ciao Flora! Devo dire che Flora è una piattina davvero simpatica e sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile storia direttamente al mondo vegetale. E noi la aspettiamo, no? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la Florea Manuela Grippi, la mia di Flora, e grazie a Lorenza Cingoli che scrive incredibilmente puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale, o più e triplo, la nostra regista Isabella Carboni, che cura lucida e rende smagliante il nostro bene. Da me, mando attraverso un super abbraccio telefonico e alla prossima puntata. Ciao.

0: Hey, tack för er lockhjälte, Bajbel.
1: Hej,
0: dom är
1: här.
0: Sen att
1: du tar dig av dina.
0: Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey, Pinocchio! Hey,

i bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni. Guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori. Passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli vanno bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce per esempio una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o per esempio una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni e non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

And to the right. You said it. What?

0: E amici, piccole e grandi, nipoti, nipotine, zii, zie, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia di Armando, Armando Traverso, e della nostra mitica, inseparabile, favolosa voce del mondo vegetale, la nostra Flora. Flora? Ma è strano, doveva essere qui. Ah, eccola.
1: Ehi. Per mille clorofelle. Oh, scusa, Armando.
0: Ciao, Flora. Chiamo Armando, ma senti, ma ti stavamo aspettando io e i bambini, ma ti ho annunciato. Come mai sei così trafelata? Hai qualche novità? È successo qualcosa?
1: Oh, sì. Ho appena incontrato una creatura eroica. Ho fatto tardi perché sono stata un po' con lei.
0: Ho capito, siamo molto curiosi. E chi è questa creatura eroica? Una specie di supereroina?
1: Oh, sì. È fantastica.
0: Ah, allora forse ho un'idea di chi sia. Però facciamo così: ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti di questo tuo incredibile incontro.
1: D'accordo, arrampicando.
0: Armando, mi chiamo Armando.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia mia, Armando Traverso, e di Flora, la nostra voce dal misterioso e stupefacente mondo vegetale.
1: Evviva le piante di tutto il mondo!
0: Evviva! Allora Flora, poco fa, quando sei arrivata in trasmissione tutta trafelata, ci hai detto di aver incontrato una creatura speciale. Di chi si tratta?
1: E voi siete curiosi di sapere di più?
0: Certo! Anche perché non abbiamo capito bene, non ci hai ancora detto chi è questa creatura. Scommetto che anche i bambini si stanno ponendo la mia stessa domanda.
1: Si chiama Vibi.
0: Vibi è un nome curioso, ma anche un cognome, questo è il nome, c'è un cognome. Sai, io per esempio sono Armando Traverso, che ne so, Vibi.
1: Ma sì, certo. Si chiama Vibi Viburna.
0: Ah, però questo è strano, perché non ci dice granché sulla tua amica. Facciamo così, ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori e poi riprendiamo a parlare della tua eroina che viene dal mondo vegetale.
2: Ciao Radio Kids, sono Gianmarco.
0: Ciao.
2: Qual è un colmo per un contadino? Darsi la zappa sui piedi. Ciao.
0: Carina Gianmarco, e poi perfetta per la nostra occasione, visto che abbiamo qui Flora. E allora io colgo l'occasione per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, arrabbiati, allegri, mandateci un messaggio e noi lo faremo ascoltare a tutto il mondo. Ma adesso torniamo a parlare di piante in compagnia di Flora. E voi, a proposito, potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito.
1: Scusa, Armando, avresti un po' di acqua?
0: Ma certo, hai sete, Flora?
1: No, voglio portarla a Vibi. Sta qui vicino.
0: Ah, va bene.
1: È tanto secca, poverina.
0: Ah, Vibi Viburna, la tua amica, è qui vicino.
1: A dire il vero, vive fuori da un bar, giusto dietro l'angolo.
0: Ma allora fammi capire meglio. Vibi è...
1: È un cespuglio di Viburno. Hai presente quelle piante con tanti fiorellini bianchi?
0: Ah, certo! Ecco perché il nome Vibi Viburna. Beh, devo ammettere che c'ero quasi cascato. Non pensavo che la tua creatura eroica fosse una pianta.
1: Perché? Non pensi che siamo eroiche?
0: No, scherzi, anzi, so benissimo quanto siete eroiche.
1: Provaci tu a germogliare in un vaso di cemento, vicino alla strada, in mezzo allo smog delle automobili, se ci riesci.
0: Sai che hai ragione, Flora, non ci avevo mai pensato.
1: Vibi ha pochissimo spazio ed è riuscita lo stesso a far sbocciare i suoi fiorellini. E ieri un cane le ha pure fatto la pipì sulle radici.
0: Povera Vibi.
1: Le piante che vivono in città sono mitiche, e anche gli alberi.
0: Lo sai, Flora? Hai proprio ragione. E allora dedichiamo una bella canzone a tutte le piante che vivono in città. E naturalmente la dedichiamo anche a tutte le nostre amiche e ai nostri amici.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Io sono Armando Traverso, e qui con me c'è la nostra mitica Flora, la piantina che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. E oggi ci stava raccontando di una piantina che ha appena intervistato.
2: Un cespuglio di Viburno.
1: Giusto, e questo cespuglio di Viburno riesce a crescere e fiorire in città, in mezzo all'asfalto, al cemento.
2: Ora però mi devi scusare, rampicando.
1: Sì.
2: Ho promesso a Vibi di partecipare con lei al gran corteo dei vegetali oppressi.
1: E che cos'è il corteo dei vegetali oppressi? Un corteo di piante. Ma certo che con te, Flora, si fanno sempre scoperte incredibili.
2: Alberi, fiori, cespugli sfileranno tutti insieme e protesteranno contro lo smog e l'inquinamento.
1: Ah.
2: Non vedo l'ora di partecipare.
1: Ma che brave! Beh, guarda, vorrei partecipare anch'io, però adesso non posso e non voglio trattenerti.
2: Porterò l'acqua a Vibi e poi via, tutti al corteo. Vuoi sentire il nostro slogan?
1: Ma certo, Flora, sono curiosissimo.
2: Meno smog e più verde per tutti.
1: Meno smog e più verde per tutti. Sono molto d'accordo, Flora.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, Flora, torna a trovarci. Ma non è fantastica? E allora noi la aspettiamo qui al più presto. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che partecipa ai cortei del mondo vegetale in compagnia di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi.

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Signori,
1: a me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

noi nonni, gioca bingo. D'estate andiamo al parco. Bici, pallone, arco.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita.
1: Ti rilasci. Così. Già.
0: Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo.
1: E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
2: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Corta!
2: Bolle di sapere. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante indossando i loro zainetti di scuola.
0: Ah, che bello il primo giorno di scuola!
3: Sì, fratellino, mi piace tanto imparare!
2: Lampadino si accorge che qualcosa galleggia nell'aria.
0: Guarda, Caramella, quante bolle di sapone!
3: Vengono da dietro quel cespuglio! Andiamo a vedere!
2: I fratellini raggiungono il cespuglio e vedono Matteo e Claudia che giocano. Il bambino soffia le bolle e la sua amica lo osserva impaziente.
4: Dai, Matteo, fai provare anche me.
3: Va bene, Claudia, soffia forte.
2: Claudia soffia e le sue bolle volano in alto.
0: Brava! Che belle le bolle di sapone, vero, Caramella?
3: Sì, Lampadino, mettono tanta allegria.
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Anche lui indossa uno zaino.
3: Ciao Lampadino!
4: Ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
3: Oggi inizia la scuola! Chissà cosa avrà inventato stavolta il maestro Cocò!
4: È un maestro simpatico!
3: Di più! È il poeta più amato del Magiregno! Venite, andiamo a conoscerlo!
2: I tre amici entrano in classe e si siedono insieme agli altri cuccioli davanti al maestro Cocò Codari, un pappagallo dalla lunga coda, che parla in un modo curioso.
6: Benvenuti, miei piccini, dai cervelli sopraffini. Per studiare e farlo bene, iniziamo tutti insieme.
0: Che modo buffo di esprimersi!
3: Il maestro parla spesso in rima.
6: E per bene cominciare, c'è il mio libro da sfogliare. Inventare, ora ci tocca, una nuova filastrocca.
3: Che bella idea! Una filastrocca da inventare tutti insieme!
2: Il maestro si avvicina alla cattedra.
6: Nel cassetto il libro è chiuso, in attesa del suo uso. Che ne dite? Lo prendiamo ed insieme lo leggiamo?
5: Sì!
2: L'allegria regna in classe, ma quando Cocò apre il cassetto della cattedra, scopre che è vuoto.
6: Il magilibro dei versi è sparito!
3: Qualcuno deve averlo rubato!
4: So io chi! Guardate là fuori!
2: Dalla finestra si vedono le due faine birichine che scappano con il prezioso libro.
0: Presto, sorellina, inseguiamoli!
2: Tordo e Tondo sembrano fieri della loro cattiva azione.
7: Chissà perché Duca Puzzoloso vuole queste inutili filastrocche. Forse ha nostalgia di quando era una piccola puzzola.
2: Intanto Lampadino e Caramella li hanno quasi raggiunti sulla riva del Magifiume.
3: Eccoli, acciuffiamoli!
7: Guarda, Tondo, ci inseguono!
3: Ferme voi, cattivone!
2: Per sfuggire all'inseguimento, i due ladruncoli si tuffano in acqua.
7: Presto, fuggiamo!
2: Mentre le faine fuggono a nuoto, i fratellini raccolgono il libro bagnato. Lampadino lo apre e si accorge che le pagine sono scolorite.
0: Guarda, Caramella, non si leggono più le parole.
3: Che disastro! Il maestro Cocò sarà molto dispiaciuto.
2: Tornati alla scuola, i bambini guardano dalla finestra prima di entrare.
0: In classe sono tutti tristi e il libro è rovinato. Che facciamo?
3: Dobbiamo far tornare l'allegria.
2: Panda Lavanda stende i panni vicino ad una tinozza di acqua saponata. Lampadino la vede, poi nota del bambù sul bordo del fiume. Il bambino posa a terra il libro.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo visto al parco?
3: Certo, bellissime bolle di sapone.
0: Ho un'idea, aspettami qui.
2: Lampadino prende due canne di bambù, le immerge nella tinozza e, gocciolanti di schiuma, le porta alla sorellina.
0: Tieni, prendine una e soffia più forte che puoi.
3: Bravo, fratellino! Con le bolle tornerà tutti il buon umore.
2: Bellissime bolle di sapone colorate volano in classe tra lo stupore dei cuccioli. Una bolla danza sul becco del maestro Cocò, per poi scoppiare. In classe è tornata la gioia e i due fratellini rientrano col magilibro.
0: Maestro Cocò, Il suo libro si è bagnato.
4: E le parole si sono cancellate.
6: Piccoli amici, la magia delle parole è tornare sempre nuove. E se chi legge anima pura, legga ancor senza paura.
2: Lampadino apre il libro e magicamente le filastrocche riappaiono.
4: Oh, ma com'è possibile?
3: Le filastrocche del maestro Cocò sono così belle che niente potrà mai cancellarle.
0: Zampacorta, hai ragione. Le belle poesie di Kodari rimarranno per sempre.
8: Evviva!
2: Questa avventura è terminata e Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera voglio darvi la buonanotte immaginando di essere su un'altalena insieme a voi. Dondoliamo e piano piano scopriamo il mondo. Apriamo e chiudiamo gli occhi. Apriamo e chiudiamo gli occhi.